Sandra Mazzocotti, Vivi Matua, Nana Teo Mubaza. Ndusu kwa laki dansa laki mainzo nango da fonde ki unka anzon piko chipe komite Ambina ki nanga chimiza sa siko binanzi ya nanga chala Nancha kutu kutu usi mando kusala Prince Libanga Bagi chibe arburachu

0: piko chi mozo ko chi singile wa aternaza gypsum cardinal chi mozo ko chi le sentinelle
1: na koko malukola olivier luzolo
0: ekile ketere chi ko chi ma finan droit sangola ko nanga chi edalo chinjiko.